Così tu, così tu, sì, di un cane. Se ti sento, questo, magari se non va.